guarda qui. Guarda te. Avanti un sigaro. I'm going to go to the house.